0: a hela, di a hela, di a hela, di a. Spell it, my word, di a hela.
1: Spell it,
0: di a hela.
1: Song,
0: di a hela.